balapanma tanno masto tanterneto tanne pojana tom sangheto namena kase sukaleye rasna ram nam jaskaye rao